0: One more new hit from Play Musica. Yeah.
1: Denisa,
0: come on.
1: Mani dalla buccia.
0: Oh yeah.

0: One more new hit from Play Musica. Yeah.
1: Denisa.
0: Come on.
1: Mani dalla buccia.
0: Oh yeah.